0: 有少咩啫？
1: 冇乜嘢。
0: 咩？好耐都冇见啦。
1: 唔系啊，我最近好似见过你嘅。
0: 系咩？几时啊？喺边度见过我啊？
1: 咁我又唔记得啦。
0: 你梗系唔记得啦，根本呢个月我哋都未见过面。
1: 有咁耐咩？
0: 梗系啦，你可以问下姨妈。